Vai, se abusa, vai o pata. E PC, non ho letto così cose, se sei elima. Sei cosa lento, se sei elinota. Ehi, hey, well. Uè!

0: tseo di etsang ha una chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet ha una chelet ha o khole shapo fana ha o khole
1: tested approved and trusted setting it live